The Heart Asks Pleasure First Michaela Nymana izvele su pijanistica Lucia Ann, violinistica Angela Ann i violončelistica Marianne. Slijedi dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u H-molu Benjamina Britna. Stavci su Allegro ma non troppo, Rapsodija poco lento i Allegro scherzando, Allegro non troppo. Nastupaju Gidon Kremer, violina, Juri Bašmet, viola i orkestar Halle, dirigira Kent Nagano.